0: Hier hoor je het anders en beter.
1: If your lobby say fi take him fire lobby me, take it the analysis say man I holy gonigi. Ma tere pire ti fi konko gide leitoli. Bebe dai mu accident, taki hoi gregi moni. Me a denki. Bibi te a de a pecheko. You fufu mi a ti son def soto. Ala sa u meke de wamboko. Matai giren taki anai woko. Te me ka empuri dai polo. Wele mo saini dai meke fidi. You lobi nai sa mi mwani mo. Anai sai, di shamiangai. Dai, holi mino. Nalo simyo, di shamiangai. Eh, bosi mino. De ache bon furim jangai. Hey, le me fem holy mino. Na lo simio di shamiangai. Le me fem bo simino. De ache bon furim jangai.
0: Ya yeah, man, dele model I tell.
2: Het is nu tijd voor Half an Hour of Love. 30 minutes with the best love lyrics on Lim FM